0: Operazione miliardi, primo playback e seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il proprio sul battere suo. Il primo.
0: Operazione miliardi, primo playback. Quarta.
2: La quarta, no, la quarta.
3: A dove?
2: All'inizio, fanno quattro misure.
4: Quattro misure e...
5: Base due, prima.
4: Anzi, tre misure e stop.
2: E un batter.
6: Tre misure, un batter e stop.

0: Si bemolle do.
1: Facciamo la prima e seconda, eh. Quindi sei andato avanti.
2: No, io sono
3: guarda, vincendo da capo.
1: No, l'armonia è sempre do sol, do sol.
3: Forse tu, ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le quattro misure all'inizio, non so, sei andato avanti.
3: Fatte le quattro misure, tu quando ti chiami dal sol minore, do dal do, perché io lo c'ho levare, capito? Cioè,
4: ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
3: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti è soltanto la misura del...
0: Seconda, base 2, terza, prego, partita.